0: mami luna.
1: Smutto parela, smutto parela, smutto parela. Lo fanno la mangena un asong chela. Smutto parela, smutto parela, smutto parela. Lo fanno la mangena.